gioia brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non piavrai quei pennacchini, quel capello,

le levi son leoni a concerto di tromboni di bombarde di cannoni che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare non piovrai quei pennacchini non piovrai quel cappello non piovrai quella chioma

d'amor. Belle, belle, tu'l mondo il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Che dubbi non la vittoria,